Muhammad Allah da fata mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da biyar sito aka mita 94.6 inda muka sanya muku wato kade-kade da kuma waki-waki masu nishadi. Yanzu agogon biyar suna cewa karfe 9:30 lokacin da kuma wanda za a saurari wato shirinmu na gaba zaben safe tare da Ibrahim Chindo da mutanen Liman Katagum.

ana gari da dakiru mai fata zida maza lingalan akure sai kuma baban gida mai doya da dankalin turawa da ke kasuwar da ta da abakar janzaki direba da ke tushir galabaita karshe full marshal mamun zingina gwamnatin yan shinkafa ta da musu fatan an tashi lafiya daga musa baka fishi maji dadin jalban ne wato daga musa baka fishi maji dadin jalban ne dr alhaji ahmadu baba akula mai kore tukwalayin baba akula da ke kasuwar da ka bukaci wannan faifai don jin daɗin matan naka malama Fatima Batula da Aisha da Asama'u sai kuma yaran naka Rabiu Maitaya da Bashir da Halimatu Sadiya da Faiza da Rashida kana ga da Bashir Tela da ke kasuwar da sai sakataren Yirkana Ayuba Goro da matarsa malama Hawwa haka zalika an mika ma gaisuwan ka zuwa baban gida mai doya da dankalin turawa da ke kasuwar da Aminu mai gyara agogo da ke filin Abba tare da Dr. Gero Goro uku mai maganin gargajiya da ke bar shigando karshe kana gaida Ibrahim Megoya su gaida ke kawai goma mun dukkan su da fatan sun tashi lafiya kamar yadda nace faifai na da ke bisa inji wadda Abubakar Janzaki direba da ke tashar galabaita ya zaba muku ya zabi wannan faifai don jin daɗin matan nasu Kadiza da Jamila sai Alhaji Dankani mai sai da kayan karafu da ke tashar galabaita Alhaji Mustapha Dan Madiga tare da Gambo direba da ke tashar galabaita kana gaida Chairman Sha'ibu Mamai Dangote tare da Arabu Lafiya direba Alhaji Oga direban fika da ke tashar babe sai ya malam mai wankin hula da ke tashar galabaita Buhari 772 officer da ke tashar awala anan cikin garin Bauchi na gaida ma wato Dahiru mai fata da ke garin Zida sai kuma Harisu mai goro da ke sabar kasarele karshe dukkan su da fatan alheri a gare su da fatan an waye gari lafiya mai saro ga abin da ke bisa na'ura

wato madalla an surari wato shirin nan na da dan gari wanda ya zo muku daga nan biyar sito akan mita 94.6 sai kuma idan Allah ya kai mu wato ranar Laraba da misalin karfe 10:11:15 za a surari maimacin wannan shirin biyar sito ake suraro kan mita 94.6